0: niente.
1: Non ti dupe no tu.
0: Cangalo e.
1: Cose non schifo. God.
0: Yes.
1: Yes.
0: Nothing.
1: Nothing.
0: Nothing. Nothing.